0: Sabes, eso.
1: Certo.
0: Cioè, fare qua spostando io fino a una veicolare.
1: Vai, capi.
0: Are you okay?
1: Are you okay?